ci tale gu reen kii gen gii gen ci tana tane gu reen gii gen dama wànney tiin ci tane gu reen feyit feyite dama 522 ki ma biig 20 ay ma biig 20 ma biig 22 ma biig 20 star 441

*441#. Ci tane gure Kennedy. Kennedy number 712. Ak ci tane gure Jonathan. Jonathan number 037. Kima big 16. 16 o dadi. Kuma itai kai go 660 meter tai. Kitom panganga. *441#. *441#.

Tetiamo Weldon. Rono Tetiamo. Elias, Tetiamo Baba Kibe. Roda. Kibruno Kimboy Mike. Kibiagon Aram Ngeti Tetiamo Daddy. Rotich. Pilista Tetiamo. *441#. You may be 15.